0: Ticket to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Basso.
2: Enemmän tunnetta.
1: Enemmän bassoa.
3: Ei sano.